0: Obuća Metro. Kanal 77. Samo hitovi. Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo
1: hitovi. Esultate o giusti nel Signore.